0: mai sem sacristan, sem dom chic osvono, me bilos ter.
1: Eisa, colpe collega ve, ma c'è brouce.
0: Eblepsi, aia fanze, luf suho, a cescis.